donnesco color, bene per mio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello.

con le nevi solioni al concerto di tromboni di bombarde di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar non piovrai e penna non piovrai